lasciata per me la solitudine. Intorno a me è il ricordo del giorno e belle del nostro amore. La rosa che mi ha lasciato